Usata, fusti nera, tasta minata, usta, ferma, platista, tonda. E mi raccare usa ta? No? Ti para. Chi è tu dasi? Vieni, no. Ma si vede in questo. E tu dici, che mi dà? E mi dici, si vede? Tra.